0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sento mio servo fonù.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio

fede la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: sbaglio? Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Provenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne dovrete, ma rana, eccomi bracciata.

0: dir, amor che in cielo mandato strettamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Idotta!
1: Ah?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi puote con un riguardo?

necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.

0: seco mi lascia, e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei, tu resta caro, ai, o arrossone.
1: O damar lascia, o ardire.

cuore, citofi si folle, le siti tu lini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cabuglio si tu varrà. Siti tu cuore, citofi si folle, le siti tu lini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice, fa ch'io rida, buffone, forzarmi de.

0: amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo, ahimè!
1: Sondessi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: Oh, farmacco, voi qua!

0: Barbara!
1: Io per mia vita
0: che vedrete fra poco svuotare quel fuoco per farlo l'orgoglio avvelenare il tuo orgoglio sovesso e dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, vento degli errori, concedo ma assisto che vado timore.
0: Lo stegno a battere,
2: guardate che viene,
0: quel fiume di sangue vediamo vedrai.
2: Voi ci sono guai,
0: orecchi di nasi.